0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contrafilo per fare accesi sulla capota? La macchina appena aperta sul scotolo con l'altra delle gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!

0: Perché dice è mio.
1: No, è mio.
0: È mio.
1: È mia.
0: Ma me lo striglio, lascio.
1: Finalmente, ma
0: è andato un'altra. E ne sono accorto, se no colpisco chi è.